0: Presidente.
1: Benvenuto.
0: Non vuoi fare che ci sono stati?
1: Sorry, Pete?
0: And all that are the issues for the chicken family group.

0: Alfa Bravo.
1: Alfa Bravo.
0: Alfa Bravo. Alfa Bravo. Alfa Bravo. Alfa Bravo. Alfa Bravo. Alfa Bravo. Alfa Bravo. Alfa Bravo. Alfa Bravo. Alfa Bravo. Alfa Bravo. Alfa Bravo. Alfa Bravo. Alfa Bravo. Alfa Bravo. Alfa Bravo.